avere le classi nel 77 in Londres, che mi regalò la entrata per il fine anno, a cui ringrazio la prima lettura. Thank you.